Ja go un sigo de de chiga o chebu mo ha kno esto diagnosis ke isme do ha kno do ga wen chi che o chi kol chi kano su de de che ai ha sa ki gen o pa ta ka ke sing de chi ga e kno ta xi se ji ts bi ta gno e ka ya u ha ma gen chi su de ts ko do ste ga gen chi sp tok chi ga o chi kol chi kano chi ke de de che ai ha wes ket nem ska ya ba je gen chi isme do ha kno do ga wen chi che e o chi kol che do ga ai ya u che sp ko do ste chi ga o de de che val dor ha kno esto chi ga ya three-on-three basketball festival. I have no chika. I go no I have cheese. I have. I have. Nian shop with the Benesto Genitas got those sub Genitachi Yana Nil sub. Goin' Sigio did this East Main, Egno Medonochka, a fast pitch shootout tournament. Tapsco Nabechki scores Medoj, Egno on G sits to be Tagnos, Gay Ujetsko to stage Gajemadwano, Shagagna, Medo de Bajmon.